mother one dick and a bandore who is so bad. And Eleni. Hey, Musi Lord you. Ain't nothing more good about you, Wale. Ewa farabale ke lure ofe ati gbomi dada la re tori ngu kie si pomo to wandi kani bandore debi ke muli sofu nyibi ke pa da adie mba ba lure ofe joba gbo o sheshe ke lufu ndo walo wanyo ba jek bandore di ni ke fi record re tori ina ati maita mba bo lati bi je dugun unimu pini eko inu bibeli kefa ta wakwe akulire ni atunse tawon loyinbo pe ni restitution atunse o se se ka a ti pari eko nlaaro eja tete mu a pari eko nlaaro ake yemi lo ko temi je o alure yin

bi te ba wa te tin gbo mi mo dupe pe okun pe layo lasun layo de laji ki ma ise agbara wa agbara eledumare oba chiki aterere kari aye ni ba mi ti o so le aye ti le aye oja to so somo ti somo ofaya baba to n gbe nu undi asola to si n gbe ninu chiki to sogo aterere kari aye ki ni waya juda ama dupe lowo baba mi o atu ti de ba se nde adupe lowo eledumare oba chiki pe awa la wa asi dupe pe eyin la ba Sunday iketa ninu osu July July na tin konrin die die die die o tin sare na ikemo omo yin ni ololufe yin padi yin aburo yin ore yin lori radio shishi shikito lonki pe e joko esi na e fidi le nkan e fi nkan le di hausa mani dude dani otuti deyo.